0: Obbligazione, vero? Peso. Peso. Lo chiamano il peso più arduo da sopportare.
1: Sì, ma ammettendo che uno non lo sopporti.